0: nostre forze ad us venne. Ati dai me sanus venis leva, oblista voi cucci.
1: Oblista voi cucci.
0: Ati du ben noche.
1: Ati du ben noche.
0: Ventani semne.
1: Semne.
0: Priete iu, mi necemo vespos limirovati u urucu, necemo raggeti dezu iscerinum framu, pocicemo zapustolovinama iunac